0: appena sai, eccovi il suo ritratto in due parole. Grassotta, cenia rotta, capello anello, guancia porporina, occhio che parla, mano in che innamora.
1: E il nome?
0: Hai il nome ancora, il nome, ah, che bel nome si chiama.
2: Si chiama?
1: Ebbè, si chiama?
0: Poverina, si chiama Eleonora. E se

ci farà danno caro, al resto voi, tocca pestare a voi. Tu fai disperar, io me più in pas, tu a